Olympia, the Yakuma Brabon in the Sambraso, Umbrasu, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo, Yasudimo

chiama wo nipa dua no wo nipa dua ne ne ho kra wo kra ne ne ho kra yesu so ne ne ho kra e fri chichiri e bia mo wo yesu ni mo be free and delivered be free and restored by the power of Holy Ghost to me dia to me un me sira di sira.

voglio fare son. A non buono faccio. Gli ebbe buoni di, gli ebbe buoni mrani. Mi sarà chi niente moda. E mi c'è muto. Na mi chiami sciaio. Na mi un bagno faccio. Nena ni abbo fono. Se, ogni nadie di geri a seda. E Mario c'è io quando sono. Sono buono faccia. E buoni di, e buoni mrani. Se na chi niente moda. E mi c'è muto. Ma yafa na simano, David na menu sa ye ye. Ma yafa ni onyamanu, asuni asasi chumini na yari dio. Anu na wedi kunimo, chumini na shenisa. Mi yamenu, lakini ye simoda, simoda da da da, ebi chamudo. Ma yafa na simano, David na menu. Essa, yeah, yeah, everybody see what you want. Why am